0: prego parla. Metteci un amico che sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego parla. Metteci un amico che sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego parla.
1: Sa mamma in prego parla.